Cari amici, ben ritrovati, un cordiale saluto e benvenuti al nostro Viva Italia, dal vivo nello studio di Casa Italia qui a Melbourne, in Australia. Viva Italia is produced in the studio of Casa Italia.

0: amiche e cari amici, benvenuto al programma il mio collega Massimo Valentini. Ciao Massimo, come andiamo?
1: Ciao a tutti, benissimo, ben ritrovati.
0: Eccoci qua Massimo.
1: Sempre qua stiamo,
0: ecco,
1: no?
0: Ecco, magnifico, magnifico.
1: Siamo appiccicati.
0: Sempre qui, sì, 52 settimane all'anno.
1: La sedia.
0: Sì. Ciao a tutti cari amici, un cordiale saluto e benvenuti al nostro appuntamento settimanale con il programma Viva Italia. Due ore di musica, interviste e informazioni. Per ascoltare, questi sono i nostri siti, Massimo.
1: Sì, allora, www.mixcloud.com/musicaitaliana/. Poi abbiamo Facebook, www.facebook.com/ballasorridi.
0: Magnifico, quando la musica attacca nessun posto è sicuro. Cari amici, come sempre, accomodatevi Massimo, perché
1: è sempre tutto gratis.

0: Siete in ascolto al programma italiano Viva Italia, dolce musica, la passione si sente, se non l'ascolti non ci credi. Musica dalle carve alle orecchie, dal vivo sempre dal vivo, con Carlo e Massimo.
1: Ma che Italia era?
2: Ma come che Italia era? Ma erano quei favolosi anni 60. Erano gli anni delle minigonne, del Piper, della 600, della Vespa, delle Olimpiadi, di un'allegra spensieratezza,

0: Viva Italia presenta l'oroscopo della settimana. Buon ascolto.
1: Nome:
2: Domenico.
1: Città:
2: Bari.
3: Vedi su Bari, non è di Bari, è di Bari.
1: Età:
2: 56.
1: Cosa fai nella vita?
2: Sono un tecnico elettronico.
4: Il tecnico gira per casa e sempre in casa ci abbiamo questo tecnico.
5: Deve essere un gran bel giovanotto sto tecnico.
1: Segno zodiacale:
2: Gemelli.
1: Colore preferito:
2: giallo.
1: Come ti descriverebbero i tuoi amici?
2: Una persona, diciamo, solare, molto esigente.
1: Superata la prova costume?
2: Sì, sì, da tanto.
6: Sei pronto?
7: Io sono nato pronto.
1: Bene. In spiaggia, radio, libro o rivista?
2: Rivista.
1: Villaggio vacanza o fai da te?
2: Faccio da me sempre, faccio il mio villaggio vacanze personale.
8: Mira, fai tu come vuoi fare, fai tu come vuoi fare tu.
9: Fai tu come vuoi fare tu.
8: Oh.
1: Il tuo attore italiano preferito?
2: So much.
10: Avevo detto italiano.
2: Italiano, che è Francesco Pavino.
10: Penso che questa cosa qui sia dovuta innanzitutto a un momento decisamente fortunato, però anche un po' a una fase di raccolta. Sono quest'anno 30 anni che faccio l'attore e che lo faccio in un determinato modo. In più, in questi 30 anni sono stato anche attento a costruire col pubblico un rapporto di fiducia.
1: Fare?
2: Viaggiare, tu devi andare in tutte le parti del mondo dove non sono mai andato.
11: Piacerebbe.
1: Tre persone che vuoi salutare:
2: mia moglie, i miei figli e i miei genitori.
1: Le tre canzoni della tua vita:
2: Pino Daniele, A me mi piace il blues, Mister, Broken Wings, Simple Minds e Eleven Kicking.
12: Signore e signori, per feste di matrimoni, dinner dance, compleanni, Carlo Giampietro è la persona giusta da chiamare per una serata indimenticabile e a prezzi veramente modici. Per informazioni rivolgetevi a Carlo, musica italiana, siciliana, calabrese, napoletana, anni 60 e tutto ciò che serve per rendere la vostra festa indimenticabile. Voi pensate a preparare gli inviti, al resto ci penserà Carlo.
13: Buon compleanno, tanti auguri ai tuoi anni più belli.
0: Ok, cari amici, Viva Italia presenta tanti auguri a te. Se volete inviare i vostri auguri ad una persona cara in occasione di compleanni, fidanzamenti, nozze, anniversari, cari amici, il numero di chiamare, Massimo?
14: Il numero è 61 0437 545 904. Ripeto, il numero 61 0437 545 904.
0: Magnifico.

0: Massimo, tutti i nostri siti di nuovo?
1: Certamente. Allora, www.mixcloud.com/musica italiana/, poi abbiamo Facebook, www.facebook.com/ballasorridi.
0: Magnifico. Viva Italia presenta Zistology, stile di vita con Fabio Brescia. Ok, vediamo
1: sì,
0: oggi.
1: Sì. Buon ascolto.
2: Buon pomeriggio. È mercoledì. In the middle of the week.

che intorno alle 17, quando la riascolteremo per intero, potrete inviarci un video cantando il ritornello e avendo così la possibilità di vincere questi due biglietti per gli ultimi tre giorni di repliche, che saranno venerdì, sabato e domenica.

0: oggi.
1: Perché ogni
0: non,
1: giorno
0: ma
1: succede
0: non lo so, ma non riesco a capire. Ma porca miseria.
1: Ma questo è allora, una samba.
0: Ma che ne so, sì, questo è un samba, sì, sì.
2: Io ci sono fatto due.
0: O Brasil.
2: Io ci sono fatto due.
1: Io la vorrei conoscere.
0: Ma anche io, sinceramente. Il DJ Armando Flaminio, ma la voce featuring non lo so.
2: Fai una malattia, ma è quando Brasil.
0: No, perché non è sconnettim. Sconnettim.
1: Allora, guarda che ti dico.
0: Dimmi, Gigi, dimmi.
1: Prima o poi, non so quando, ma succederà. Secondo
0: sì, anche
1: me,
0: secondo
1: io
0: me.
1: E te un giorno
0: anche
1: ci troviamo
0: me.
1: Davanti alla statua di San Gennaro. È, a Rio
0: allora,
1: di
0: allora, tu de, allora, tu devi uscire da questo equivoco. Quello lì non è. Minchia, ma che il caldo che fa qui dentro.
1: Pure di qua,
0: ragazzi.
1: Pure di qua, io sto a mezza mano. Sono sudato.
0: Ho messo questo maglioncino di. Di lana, anzi di cashmere in realtà, che stavo sfogando il morbillo.
1: Il morbillo.
0: Ecco qua, abbiamo tolto, ecco qua. Allora, intanto buon pomeriggio a tutti, ben ritrovati all'ascolto di Insistologi Stile di Vita, mercoledì 11 marzo, ci avviamo veloci verso la primavera, ma ricordate che i detti antichi napoletani non si sbagliano mai.
1: Che dice, che
0: e
1: dice?
0: C'è uno che dice, a vecchi, trendi maggio, ma te tu trabano duro fuoco. Per cui diciamo che fino al 30 di maggio non si sa mai, diciamo, non possiamo mai essere certi, non possiamo mai essere sicuri. Ho visto che è stata fatta la classifica dei posti d'Italia dove c'è la migliore situazione meteorologica, cioè la commistione tra meno pioggia, più temperature gradevoli, anche non troppo calde, e qualità dell'aria buona, quindi non troppo traffico. Ed è tutta quella parte del Mar Adriatico che va da Pesaro a Grottammare. Capito? Cioè tutta quella parte del. Capito? Cioè tutta quella parte lì, dal punto di vista meteorologico, è la migliore d'Italia. Perché piove il giusto, mai troppo. Napoli ormai è diventata piovosissima, come vi sarete accorti. Qualità della vita, qualità dell'aria altissima, perché diciamo non ci sono grandi città in questo perimetro, e quindi non c'è tanto smog. E anche le temperature di conseguenza, diciamo, sono sempre gradevoli, mai troppo calde, mai troppo fredde.
1: Scusa, andiamo a vivere lì, no?
0: Ma tra perché l'altro, ma qua? Io veramente.
1: Facciamo il programma
0: allora,
1: da là.
0: Io
1: da lì.
0: Ho un'amica, che se n'è andata a vivere a Termoli. Io sinceramente non capivo. Ma lo sai che è un po' come vivere a Tenerife?
1: Addirittura a Termoli.
0: Sì, perché la sto
1: come
0: seguendo.
1: Tenerife.
0: Ma perché la seguo su su Instagram, la seguo sui social, perché chiaramente da quando non vive più qua, lei prima viveva ad Arzano, per cui seguitela anche voi, anche perché dà tantissimi consigli sul mindfulness, eccetera. È molto interessante. Lei si chiama Raffaella Pic, proprio così, Pic con la P di Palermo. Porca miseria, ma c'è sempre soleggiato, ma non la vedo mai soffrire il caldo, anche d'estate. Cioè, è un posto bellissimo. Io, tra l'altro, mi ricordo che un anno andai a fare le vacanze, l'anno di bella d'estate di Mango, non mi ricordo che anno fosse. Vabbè, ma lo vedete su Google molto facilmente. L'anno di bella d'estate io andai a fare. Gigi. Mi ci portò l'amore.
1: Vero?
0: Porca miseria. Perché io avevo finito la tournée e avevo preso il ritmo di papà, perché papà
1: 87
0: 1987 presi la, quindi stiamo parlando 87 97 2006, 40 anni fa,
1: più o meno.
0: Porca miseria, presi la ritmo di babbo, la ritmo color amaranto di babbo, e me ne andai a Termoli una settimana a dormire in un posto schifissimo, perché all'epoca io dormivo un po' come voi, viaggiavo un po' come
1: sì,
0: voi,
1: come i comuni mortali,
0: sì, non è che non era come adesso, sì. Capito? A parte gli scherzi, insomma, e mi ricordo che sulla spiaggia, sul Lido, c'era questo jukebox dove io mettevo in continuazione bella d'estate, perché mi piaceva tanto. Va bene, buon pomeriggio, ben ritrovati all'ascolto di Insistologi Stile di Vita, 11 marzo, 4 e 9 minuti. Oggi parliamo di amori, Gigi, ma parliamo di coppie con grosse distanze tra

0: l'età, nel senso, ho preso spunto da questa notizia che è stata pubblicata da Vanity Fair. Ce l'hai presente Sienna Miller?
1: Sì.
0: Sienna Miller, 44 sì. anni lei. Sì. 44 anni, ma non strafiga.
1: Di più.
0: Anche perché tu dici, sì, è vero. No, perché la casalinga che mi sta sentendo in questo momento, che magari ci guarda al 183 del digitale terrestre, sta stirando, mentre ci guarda in televisione.

0: mica da in effetti, se tu ci pensi.
1: Senti, perdona, mi è arrivato il più ricco dell'azienda.
0: E ecco, e arriva che non è l'editore, come voi potreste pensare.
1: No, no, Gigi Soria.
0: Come voi potreste pensare, ma è il nostro Francesco Mastandrea. Francesco, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio, Fabio.
0: Ti abbiamo nominato ieri. Abbiamo nominato ieri, non mi ricordo.
1: Ci serviva un prestito, Francesco.
2: Allora, no, lo so perché mi hai trovato ieri, non ti ho ascoltato, confesso il mio peccato, stavo dormendo per la verità.
0: Invece io ti ho ascoltato stamattina.
2: E Dio ti benedica, grazie
0: Fabio. Mi fai molto ridere.
2: Grazie infinite.
1: Lo dice anche la moglie appena lui si toglie
0: No,
1: tutto.
0: Allora questo non lo
1: appena
0: puoi dire.
1: Appena si abbassa i pantaloni. Allora,
0: lui ha una storia, io lo conosco da prima che ci fosse una moglie, quindi posso parlare perché sono peccati caduti ormai.
1: Ma sì, ti conosce bene, ti conosce nell'intimo.
0: Lo conosco nel senso che siamo
2: amici da 30 anni.
0: Siamo amici da 30 anni, allora quando non c'era una moglie, quindi certi peccati sono caduti in prescrizione, io ho, come dire...
1: Hai testato?
0: Non ho testato io, e aggiungo purtroppo...
1: Hai controllato l'esercizio?
0: Nemmeno.
2: Cosa che dico sempre.
0: Mi è stato detto.
2: Il signor Fabio Brescia, lo dico sempre, è stato la prima persona al mondo a dare una mia cassetta a un direttore di una radio, di questo lo ringrazierò per sempre.
0: È vero, perché io dissi tu devi fare la radio.
1: Ma sapremo, tu da grande, che vuoi
2: cosa
1: fare?
2: Vuoi fare?
0: È il problema. È il problema di noi bravissimi, Gigi. Noi che sappiamo recitare, fare la radio come lui, fare le regie, gli spettacoli televisivi, quelli teatrali, a noi che in altri paesi del mondo ci porterebbero così, qua in Italia ancora ci dicono ma che cosa volete fare?
2: Spiegare l'argomento. Buon lavoro.
0: Ciao, buon lavoro a te, buon pomeriggio. Per spiegare ciò che dovevamo fare oggi, li ho usati per chiacchierare con Francesco e devo dire è stato anche più piacevole, per cui dell'argomento di oggi ne parliamo tra poco.
3: Radio Marte ti propone le novità musicali di oggi e i successi di domani.
0: Questa canzone va rigorosamente, allora se vi state guardando in televisione, questa canzone va rigorosamente cantata al microfono così, mi vedete come sto? Ecco, tutto piegato da un lato, che non è la sciatica, ma è un atteggiamento. Sveglio.

0: Siete all'ascolto del programma italiano Viva Italia, dolce musica, la passione si sente, se non l'ascolti non ci credi. Musica dalle carve all'orecchie, dal vivo, sempre dal vivo, con Carlo e Massimo. Ok, Viva Italia presenta Rock and Roll Fever. Buon ascolto.
1: Rock on, baby, we're gonna do it right here. Rock and roll yourself to death. Oh, mercy, get me some more.
2: Yes, baby, when you love, you live.

0: Ok, Massimo, il nostro sito di nuovo dove ci possono ascoltare?
1: Sì, il nostro programma www.mixcloud.com/musica italiana/.
0: Ok, Viva Italia presenta Pelo e contro Pelo con Pippo Pelo. E oggi vediamo che ricombina. Buon ascolto.
2: Dolce musica, la radio come la volevi tu.
3: Proud to be different.
4: E noi contro Pelo.
5: Tieni accesa l'immaginazione.
6: Pronto?
5: La chiamavo per i rifiuti. Guardi, francamente con lei proprio non ci siamo, eh. La chiamo dopo un controllo di 2 settimane serratissimo nei suoi confronti e non va bene. No, i chewing gum non si gettano in quei rifiuti.
6: Ma lei è matto.
5: Signor Franco, non mi faccia arrabbiare. Allora.
6: No, scusi, è lei che mi sta facendo arrabbiare.
5: No.
6: Primo, non mangio chewing gum. Ho 60 anni e quindi il chewing gum non lo prendo.
5: Cosa non prende? Scusi.
7: Il chewing gum.
5: Ah, il chewing gum.
6: Non ne prende.
5: Come non ne prende? Ne abbiamo trovati tanti nei suoi rifiuti, scusi. Allora c'è qualcuno in famiglia che li usa.
6: No, senta, venga qua così e ne parliamo di persona.
5: Quindi lei dichiara di non assumere
6: chewing gum. Io dichiaro di non aver mai usato chewing gum.
5: Va bene, se lei mi ripete la frase così la metto agli atti.
6: Certo, io non ho mai usato chewing gum buttato nella spazzatura. Falcon
5: del comune,
6: ufficio
5: rifiuti solidi urbani.
6: Visto che lei è degli uffici giusti, io sto cercando la stamattina di avvisare voi dell'entità urbana.
5: Sì.
6: Perché dove abito?
5: Sì. Li sposti lei.
6: Lei.
5: Esatto. Diamo una mano al comune, un contributo, no?
6: Ma lei è matto.
5: Come si permette, scusi, di darmi del matto? Non ho capito.
6: Scusi, come si permette lei di dire a me di spostare io i cassonetti? Ma sono i cassonetti quello della carta? Quello
5: ho capito, se le danno fastidio, ne sposti di 1 metro, 2 metri, non è il fine del mondo.
6: Mi dia un numero telefonico che la richiamo così parliamo, così io so con chi parlo.
5: 32?
6: 32?
5: 31?
6: 333?
5: Sì.
6: Va bene, ci risentiamo subito.
7: Chewing gum.
8: Buongiorno.
5: C'è il dottor Dario, per favore?
8: No, il dottore non è in studio.
5: Ah, salve, io sono Falcon dell'inceneritore, punto. Per cui se vuole avviarsi lei, poi vediamo, va bene?
8: Va bene, senz'altro.
5: Va bene, così inceneriamo prima lei e poi facciamo il dottore, va bene?
8: Va bene, ok.
5: La chiamavo per i rifiuti, lei fa la raccolta differenziata. Do gentilmente, se prima di buttarlo nel sacchetto lo può asciugare, per favore? Perché c'è troppa umidità qui in comune e abbiamo qualche difficoltà.
6: Va bene.
5: Va bene?
6: Va bene.
5: Quindi se, non so, ci sono dei pezzi di carne che rimane, arancia o quant'altro ancora, li asciughi col phon e poi li butta nella spazzatura, va bene?
6: D'accordo.
7: Chewing gum.
8: Pronto?
5: Allora il corso comincia alle 15:30, è una durata di 30 minuti ed è fatta differenziata molto prima.
8: Ma forse ha sbagliato numero.
5: No, cercavo lei, signora, per il corso sui rifiuti, sulla raccolta differenziata, signora, perché lei la fa malissimo.
8: No, io la faccio benissimo, così.
5: No, signora.
8: Perché è tutto vero,
5: Francesca,
8: io sto facendo tutto. Beh,
5: Francesca, non mi faccia chiamare 50 volte,
8: ma
5: per favore.
8: Ma chi sei tu?
5: Sono del comune. E allora, se la sto chiamando, le sto spiegando che c'è un problema con i suoi rifiuti. Si faccia pregare, per favore.
8: D'accordo, io adesso vedo perché arrivano gli imbiacchini. Comunque, ha fatto bene a segnalarmelo.
5: No, sui rifiuti non faccia la sciagurata.
8: Ma non lo faccio addirittura. Ma guardi che se... Scusi, prima venga a controllare.
5: Buongiorno, salve, sono Falcon, il suo nuovo vicino. Senta, siccome ho superato già il limite di rifiuti per la tassa che pago, questa settimana ho dei rifiuti un po' tossici in casa. Devo confezionarli nei suoi rifiuti, gentilmente.
9: Faccia quello che vuole, cioè. Non vedo come possa aiutarla.
5: Nel senso che glieli porto e li tiene lei, sono delle scorie radioattive.
9: È una bella cosa, cagli.

0: Buongiorno Nando.
1: Buongiorno Dino.
0: Con cappuccino?
1: No, voglio un crodino, un crodino.
0: Se provo.
1: Oh, oh. Prima smega di venire, c'è la finestra aperta. C'è... un maresciallo gli fa la puntata, gli fa... Oh, appunta! O sai che ci sta a 40 gradi all'ombra? E l'altro all'ombra, che ci sta a fare?
2: Viva Italia presenta Canzoni nel tempo.

0: Viva Italia presenta 3 per te, le canzoni della tua vita, con Stefano Pozzovivo.
1: Nome?
2: Domenico.
1: E di bene?
3: Età?
2: 56.
3: Cosa fai nella vita?
2: Sono un tecnico elettronico.
4: Il tecnico gira per casa e sempre in casa ci abbiamo questo tecnico.
5: Deve essere un gran bel giovanotto sto tecnico.
3: Segno zodiacale. Come ti descriverebbero i tuoi amici?
2: È una persona, diciamo, solare, è molto esigente.
3: Superata la prova costume?
2: Sì, sì.
6: Stato pronto.
3: Bene. In spiaggia, radio, libro o rivista?
2: Rivista.
3: Villaggio vacanza o fai da te?
2: Faccio da me sempre, faccio il mio villaggio vacanze personale.
7: Beh, fatto come vuoi, come puoi fare, fai tu come fare tu. Oh.
3: Il tuo attore italiano preferito?
2: So much.
8: Avevo detto italiano.
2: Italiano, Pierfrancesco Pavino.
8: Un momento decisamente fortunato, però anche un po' una fase di raccolta. Sono quest'anno 30 anni che faccio l'attore e che lo faccio in un determinato modo. In più, in questi 30 anni sono stato anche...
3: Se potessi smettere di lavorare, cosa vorresti fare?
2: Viaggiare tu, e andare in tutte le parti del mondo dove non sono mai andato.
9: Piacerebbe.
3: 3 persone che vuoi salutare. Canzoni della tua vita.
2: Pino Daniele, a me mi piace il blues. Mr. Broken Wings, Simple Minds, Eleven Kicking.
10: E vai.

Italiano, viva Italia, dolce musica, la passione si sente, se non l'ascolti non ci credi. Musica dalle carve all'orecchie, dal vivo, sempre dal vivo, con Carlo e Massimo. Viva Italia presenta Canta Napoli e Canzone Napoletana.

0: Musica Napoletana. Vieni su musicanapoletana.com. Tutte le novità in DVD, i CD, le canzoni di Napoli e della Sicilia, e puoi riceverli a casa tua in 24 ore. Vieni anche tu su napoletana.com. Chiama adesso e ordina i tuoi CD e DVD al telefono 081 7 41 31 80. Tutti i cantanti napoletani, classici, neomelodici e anche tutti su musicanapoletana.com.
1: Viva Italia presenta pizza, pasta, pop.

0: Dunque, siamo arrivati a questo punto, come sempre ogni settimana,
1: sì,
0: di canzoni e serenate.
1: Certo.
0: Ecco, un punto che dove ci possiamo rilasciare.
1: Sogna.
0: Ok? Il riposo serve sempre, Massimo.
1: Come no?
0: E ogni settimana a questo punto.
1: Il riposo ci vuole.
0: Eh sì, questa puntata la vogliamo dedicare a tutti gli innamorati, Massimo.
1: Certo.
0: Ecco, ti voglio bene.
1: Sì, sì, anch'io voglio bene a tutti.
0: Hai capito? E allora, con la musica, l'ho detto sempre, Massimo, non si scherza.
1: C'è stata
0: punto e virgola.
1: Tante belle.
0: Massimo, nessuno ravviva questa musica.
1: No, no.
0: Lo abbiamo cominciato noi a ravvivare, questo tipo di musica.
1: Ci vuole, ci vuole.
0: Ecco, mamma mia, incredibile.

0: Eh?
1: Imbracciavano i retti, significa ben trovati cari amici, perché sto seguendo. Ma quale lingua? Sto seguendo un corso di anagrammi.
0: Gli anagrammi così a mente, proprio.
1: Come Tiziano Ferri che diceva: Tiziano, questo è l'anagramma del notizia, è l'anagramma
0: sì,
1: del mio nome.
0: Ho capito. Va bene, bellissimo questa cosa degli anagrammi, cioè non lo so.
1: A me, 250 euro spesi, chi sei pazzo? Io so fare tutto, pure le equazioni di Einstein, so fare tutto. Come si chiama lei?
0: Paolo Franceschini.
1: Tutto a posto, ce l'ho.
0: Cioè?
1: Tutto a posto. Paolo Franceschini significa Paolo Franceschini forni spelacchiano.
0: Va bene, perfetto, l'accetto.
1: Ok, andiamo avanti per favore, andiamo con l'ho risposo telecomandata.
0: Cos'è l'ho risposo telecomandato?
1: È l'oroscopo della settimana. Periscono.
0: Ma chi?
1: Vabbè, chi? Gli imbecilli come lei.
0: Ma che cosa?
1: Sto facendo l'anagramma. Periscono è l'anagramma di Scorpione.
0: Ma scusa, ma possiamo parlare normale adesso?
1: Vabbè, glielo dico senza
0: Scorpione.
1: Insieme a Toro, Gemelli, Cancro, Acquario.
0: Sì.
1: Fortunatissimi in amore.
0: Ah, buono. Va bene.
1: Leone. Detto anche Leone.
0: Oh,
1: insieme a Ricorno. Fortunatissimi con le opportunità lavorative.
0: Tutto qui?
1: È finito, è tutto qui.
0: E però guardi, scusi, non ha detto nulla sul mio segno bilancia.
1: Aspetta, mi faccia controllare sul fascicolo. Eccolo qua, bilancia c'è.
0: Okay.
1: Le stelle dicono che vi sentirete molto leali e manterrete una promessa fatta tanto tempo fa.
0: Ah sì? Che promessa?
1: Che sta scritto qua, quella fatta alla vostra fidanzata quando le avete...
0: Non l'accetto.
1: Grazie.
0: Non l'accetto.
1: Alla prossima settimana le stelle lo vogliono e lo cercano.
0: E le stelle ce lo diranno. Barba e pinguini.

0: Siete in ascolto del programma italiano Viva Italia, dolce musica, la passione si sente se non l'ascolti, non c'è dal vivo, con Carlo e Massimo. Viva Italia presenta Ricordi del cuore.
1: Ma che Italia?
2: Ma come che Italia era? Ma erano quei favolosi anni 60. Erano gli anni delle minigonne, del pipe, delle olimpiadi. Di un'allegra spensieratezza.
3: Anni 60.

0: Pronto?
1: La più bella, la più sensuale.
0: Chi è?
2: Chi è? Sei tu la più bella, la più sensuale.
0: E lei mi dice chi è?
1: E tu sei Dora.
0: E lei chi è?
1: Mi sentirei inebriato.
0: Ma mi vuoi sfottere di nuovo?
1: Mai, Dora, perché dovrei? Io sono così felice di parlare oggi con te, festeggio il mio secondo compleanno, pensa un po'.
0: Era quello là delle Kissy Kissy Terrai.
1: Dora, sei in diretta su Radio Kiss Kiss Napoli.
2: Ciao Dora, sei un mito.
1: Dora, no. Dora, ma tu lo sai che tante persone sono diventate tue fans?
0: Vero?
1: Sì.
0: Cosa che tu hai fatto precedentemente?
1: Sì.
0: Non mi è piaciuta.
1: No, Dora, abbiamo preso di te la parte più, diciamo...
0: No. Amore, se
1: sì.
0: Mi stanno ascoltando,
1: sì.
0: Le fan, la tua radio che va in diretta, no?
1: Certo.
0: E se ti presenti, non mi prendere per il culo.
1: No, Dora, mai.
0: Ma che sta scuotendo che ti fanno?
1: Ma sei sempre tu.
0: La muoviamo culo a me.
1: No, Dora, mai. Falla parlare, Ivano, dimmi, Dora, dimmi.
0: No, tu dimmi.
1: Stavi dicendo, insomma, che non ti è piaciuta perché...
0: Il tuo nome è il commissario.
1: Ah, allora un bacio forte anche al commissario che ci ascolta.
0: Tu,
1: bene,
0: come?
1: Bravo.

0: senti.
1: Non si prende più.
2: È un mito.
1: Sai che l'aereo non si prende più?
2: Per via della nube?
1: Bravo, ma il nome è tuo.
2: È il nome nostro? Noi siamo i famosissimi Ejan.

0: Tuo marito ha un'età, dai.
1: No, ma tu quanti anni hai?
0: Noi siamo giovanissimi, non superiamo.
2: Sorta di lupo mannaro?
0: Dora! Risponde al richiamo? No, fantastica. Ok, però adesso basta perché mi sono rotto i coglioni, quindi basta.
2: Ragazzi, è incredibile. Va Dario, secondo me. E tra poco ancora delle gag all'interno dei tappi.
3: I tappi su Radio Kiss Kiss Napoli.
4: Viva Italia presenta Ti ricordi.

Signore e signori, per feste di matrimoni, dinner dance, compleanni, Carlo Giampietro è la persona giusta da chiamare per una serata indimenticabile. Azioni, rivolgetevi a Carlo. Musica italiana, siciliana, calabrese, napoletana, anni 60 e tutto ciò che serve per rendere la vostra festa indimenticabile. Voi pensate a preparare gli inviti?

0: Ok cari amici, ritorniamo fra poco per chiudere il programma per oggi e anche per questa settimana. Che programma oggi, Massimo, incredibile.
1: Open Arms, located at 515 Bellarine Highway, Moolap, Club Italia is dedicated to serving the Italian community of Geelong. We keep our Italian heritage alive and serve you by handing down our knowledge to all futures with Italian heritage. We host family discos, tribute shows, markets, weekly bingo and more. Visit our club at 515 Bellarine Highway or visit our website clubitalia.com.au.
0: Programma per oggi e anche per questa settimana con Arrivederci.
2: Avete ascoltato il programma italiano dal vivo.

0: Ok, cari amici, come sempre vi ringrazio di averci seguito. A risentirci prossima settimana. Ma così carica.
1: Le settimane se ne vanno.
0: Perciò, noi ci risentiamo prossima settimana.
1: Certamente.
0: Ciao Massimo.
1: Ciao a tutti.
0: Ciao.
1: Ciao.
0: Ciao. È semplice. Mangiare bene, ridi spesso e ama